érdemes, una effetto. Mastery, Kilihat Era, Haidafer, Aichinzer.